Apro lo figaro, apro lo fisco, apro lo figaro, apro lo fisco, foto un attimo, foto un attimo, foto un attimo.

Quiz has a mo. Qui non ve. Rec ma ple fri. Si si vi. De. Red in. Tanto su pri ci o. Oh.